0: Lo stop per impianti con bocchettoni non a norma e un fondo da quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento. E ora andiamo nel Regno Unito, dove un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri VIP, ha scritto una lettera al nuovo premier Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. L'iniziativa è stata promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaires UK. Sport, il rilancio del calcio italiano parte da qui e da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, dal presidente Maragò al direttore tecnico Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti ieri per l'incontro nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT, col sogno Pep Guardiola ancora acceso. Ci fermiamo qui, prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:59.
2: Bentrovati, è arrivato il via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di incidenti delle ultime settimane. Nell'emendamento è previsto lo stop per impianti con bocchettoni non a norma e un fondo da quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento. E ora andiamo nel Regno Unito, dove un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri VIP, ha scritto una lettera al nuovo premier Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. L'iniziativa è stata promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaires UK. Sport, il rilancio del calcio italiano parte da qui e da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, dal presidente Maragò al direttore tecnico Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti ieri per l'incontro nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT, col sogno Pep Guardiola ancora acceso. Ci fermiamo qui, prossimo aggiornamento tra un'ora.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Bentrovati. La vicenda di Abderrahim Fakir, deceduto il 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. In un video appare steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In altre immagini, dopo l'azione, è attorniato da 4 soccorritori della Croce Rossa, con 2 che tentano di rianimarlo. Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Fino alle 20:59 di giovedì 24 luglio si prevedono disagi per chi sceglie di spostarsi in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da CUB Trasporti SGB, è chiamato il personale di gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nelle ultime settimane l'associazione Esseri Animali è tornata a monitorare il trasporto di animali vivi effettuato nelle ore più torride della giornata, stavolta concentrando l'attività sui suini destinati alla filiera DOP e diretti verso i territori di Modena e Mantova, all'interno dei mezzi pesanti registrati fino a 45 gradi. È tutto.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Sono le 6:04.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Eagles, appunto Hotel California. Sono le 6:13 minuti, vi piace il mio accento? Posso fare tutte trasmissioni così, posso presentare per 2 ore. Sembro mal però, più che... Buongiorno amici Radio Sorriso. Conoscete Davide Fare? Ne avete mai sentito parlare di Davide Fare? Ve lo presento io. Se non sapete il titolo della trasmissione, ve la canta lui. Pronto? Vai.
1: Ma che bella giornata.

Ciao. Bravo, questo ragazzotto è... suona la chitarra quasi meglio di Santana, che è un mio amico, eh. Grazie Davide. Allora, aspetta che mi fischia tutto qua. Cuffia nuova, è vero, cuffia nuova, vita nuova, come sento bene. Però devo ancora abituarmi, insomma, a tutti i volumetti qua che devo controllare. Allora, venerdì, giorno 24, mese di luglio, e noi si attacca tra poco con l'oroscopo del giorno. Perché non possiamo farvi mancare il vostro oroscopo quotidiano, il vostro segno quotidiano. Però prima ci sta una begin con Andrea Scala, e quando meno te l'aspetti arriva Scala, eh.

6:18, andiamo, primi tre segni dello zodiaco, si parte con l'Ariete. Non riuscite mai ad immaginare che cosa passi per la testa alla vostra persona amata, no? Il suo comportamento è contraddittorio e vi provoca di continuo. Con lui o lei non si sa se scherzare o fare sul serio. Fate i misteriosi ripagandola con la stessa moneta. Toro, gli astri evidenzieranno la vostra socievolezza, facendovi stringere nuove e piacevoli amicizie. Le tempeste si calmeranno sia con gli amici sia nella coppia e non resterà alcuna traccia delle tensioni e dei risentimenti che hanno avvelenato i giorni scorsi. Vediamo che si dice dei gemellini. Nel lavoro va tutto a gonfie vele grazie alla presenza del sole nel terzo campo, che vi permette di stabilire proficui contatti e sfornare idee vincenti. In amore fate il punto della situazione. Se il rapporto di coppia non soddisfa, prendete definitivamente una decisione, e che sia quella

Giovanni Girasoli, Radio Sorriso alle 6:25 del mattino, il mattino di venerdì, giorno 24. È il momento dell'oroscopo della vostra Radio Sorriso, altri tre segni, Cancro. Riuscirete a ribaltare a vostro favore una situazione che vi ha dato da meditare e vi giungeranno molti complimenti. Grazie a Marte solleverete il morale del partner e ritroverete la serenità. Possibili viaggi all'estero per i più giovani del segno. Vediamo il Leone. Siate aperti ad accogliere anche i punti di vista altrui. Avete la tendenza a voler imporre le vostre idee senza tanti complimenti. Certo, dimostrerete che ci sapete fare e che avete spesso ragione, ma non sarà un buon motivo per diventare tirannici. Ma quando mai noi del Leone diventiamo tirannici? Dai! Vergine, le stelle promettono soddisfazioni in campo professionale. Non si tratterà di grandi traguardi, ma dopo tutto anche i piccoli passi portano lontano. E a voi, certo, non mancano la pazienza e la tenacia necessarie per giocare, come si suol dire, sui tempi lunghi. E adesso, prima della pausa, insomma, è un ciaccia, bisogna farlo. E che ciaccia, ragazzi, eh? Un ciaccia con Lisa Maggio, si intitola Un Besso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci gioca. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Gianni Spinelli, eccetera, eccetera. Hola, le 6:38, la prima parte della giornata, il buongiorno in musica con la vostra radio Sorriso, musica, qualche chiacchiera e il giusto equilibrio tra chiacchierata, è vero, e musica. Bilancia, andiamo avanti, questo è il momento oroscopo. Bilancia, la giornata partirà con un ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive per la maggior parte di voi. La simpatia, il fascino e il vostro notevole impegno vi aiuteranno ad ottenere risultati largamente positivi. Venere vi farà volare verso nuove conquiste. Scorpione, la luna vi consentirà di sentirvi in forma. Con questo stato d'animo affronterete da vincitori anche le faccende più noiose. Recupererete alla grande sul versante affettivo grazie alla vostra sensibilità che vi farà comprendere un cruccio segreto del vostro compagno. Sagittario, inizio di giornata opaco per chi è al lavoro, ma con il passare delle ore la fortuna si schiererà dalla vostra parte. Sono in vista novità e cambiamenti, soprattutto nel giro delle amicizie. Non preoccupatevi delle apparenze. Se ci tenete ad una persona

andiamo a completare l'oroscopo, va, che abbiamo il Capricorno, l'Acquario e i Pesci. Capricorno, oggi conterete troppo sull'aiuto degli altri e quando non arriverà diventerete nervosi. Cercate di agire secondo i vostri ritmi, non lasciate che vi mettano fretta e vedrete che pian piano troverete il vostro equilibrio anche da soli. Vediamo. L'Acquario, i vostri progetti sono sempre eccellenti perché ci mettete fantasia ed originalità, ma non tutti sanno apprezzare il vostro pionierismo in coppia. Allora, vediamo un po'. Per quanto riguarda la coppia dell'Acquario, prima che da amanti sarà fondamentale comportarsi da amici, raccontando gioie e dolori con attenzione alla quotidianità. I Pesci, l'insoddisfazione e la limitata diplomazia rischiano di rovinare alcune situazioni favorevoli in ambito amoroso, sentimentale. Sforzatevi di rispettare impegni e scadenze e di mantenere un comportamento paziente e tollerante con tutti, a cominciare dalla persona amata. E le tite. Appuntamento con l'oroscopo che tornerà domani. Domani sarà sabato, quindi sapete benissimo, no? Tutto scivola tutto di un'ora, quindi l'appuntamento sarà intorno alle 8.

Johnny. Bene, mancano 3 minuti soltanto alle 7 del mattino. La prima ora di Riffa o di Rafa l'abbiamo portata a casa. È stata bella, è stata divertente. Avete sentito, a parte le mie, però la musica era piacevole. E la prossima ora sarà ancora meglio. Attenzione, perché nella seconda parte parleremo del domani, sabato 25 luglio, sarà il primo giorno da bollino nero. Il traffico in autostrada, nelle varie arterie stradali e autostradali, cercheremo di buttare l'occhio e di darvi anche qualche consiglio per affrontare questo sabato da bollino.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché no?

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:05.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa di un incidente ci sono 7 chilometri di coda tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli. Entrata consigliata verso il capoluogo campano a Ferentino, uscita consigliata provenendo da Roma a Colleferro. In questo momento il tempo stimato di percorrenza della tratta è di 48 minuti. Torniamo a Roma, dove c'è un chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. A causa di un veicolo in fiamme, sull'autostrada A4 il casello di Cormano è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono poi code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia per traffico intenso. Torniamo a Roma, sulla 24 coda fra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est verso quest'ultima. Vento forte fra Torni in parte e L'Aquila Ovest, sempre sulla A24. Buon viaggio!
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Santana con l'orchestra di Raul Casadei. Ehi, amici miei, buongiorno. 10 minuti dopo le 7 del mattino, eccolo qua, Giovanni Zani, che accoglie, dà il buongiorno, dà la sveglia a coloro che avete bisogno di una sveglia. Vi devo prendere per le mascellotte, stringervi le mascelle dei piccinini, dai che si parte, sveglia! Allora, siamo qua, abbiamo un'altra ora a condividere e da condire con la bella musica della vostra radio Sorriso.
1: Buongiorno, pronto? Capitano, buongiorno Sorrisini, dai che ci sono noi sempre presente venerdì, vai!
0: Ciao, allora vedo una foto, che è sta fotona qua da un terrazzone. Ah, vedi, c'è il messaggio sopra. aspetta, che è Francesco di San Giorgio in Bosco. Pronto?
2: Buongiorno Gio,
0: sì.
2: Buon venerdì.
0: Ciao.
2: È un pezzettino che non ci sentivamo, comunque sono vivo, sono vivo e vegeto.
0: Me lo stavo chiedendo.
2: Sto guardando quel terrazzo in sole.
0: Sì.
2: La giornata si presenta bellissima.
0: Sì.
2: E io voglio dedicare una bella canzone a tutti quanti, soprattutto alla mia Maria.
0: Okay.
2: E alle mie dolce bambine.
0: Va bene.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
2: E buon divertimento.
0: Grazie. Da l'idea, da questo terrazzo, cos'è, un attico questo? Mi pare di vederlo alle 7 di mattina Francesco di San Giorgio in Bosco, che prende le due gemelline e le porta come Mufasa ha preso il figlio, no? Il leoncino, come si chiamava? Simba, e l'ha portato nella rupe del re, no? E da lì, vedi, a guardare l'orizzonte. Mufasa diceva: vedi Simba, questo un giorno sarà tutto tuo, no? La stessa cosa l'ha fatta Francesco di San Giorgio in Bosco con le gemelline, no? Vedete gemelline, questo un giorno sarà tutto vostro. Ciao ragazzi, allora parliamo subito del Bolen, The Black Bolen di è un inglese tutto mio, di Bollino Nero, ne parliamo dopo, dai. Andiamo con questa canzone che si intitola Straniero, canta Vanessa.

oggi devo farvi i miei personali complimenti, devo abbattervi le mani e aspetta, con manovra difficile anche i piedi, non so se sentite, insomma vi abbatto mani e piedi perché anche oggi avete scelto la modulazione di frequenza giusta, quella è la vostra Radio Sorriso, perché Radio Sorriso, sapete, no, è la compagna ideale, o meglio è la compagnia ideale in ogni momento della giornata, in qualsiasi posto, anche nelle varie località di vacanza. Sapete, no, che scaricando l'app nel vostro telefonino potete portarci in capo al mondo, anche dall'altra parte del mondo e in Australia, e ci potete portare, andate in America, andate a trovare Donald, ecco, potete fargli sentire Radio Sorriso, però bisogna scaricare l'app della radio nel vostro telefonino, ok? E fatelo se ancora dovete farlo.

con tanto di socio. Com'ha già fa? Se domani sarà un sabato da bollino nero per quanto riguarda il traffico, questo è un venerdì. È un venerdì nero. Aspetta che c'ho la rastichella. Ecco, schiarita la voce. È un venerdì nero per quanto riguarda il movimento dei treni, scattato ieri sera alle ore 21. Lo sciopero di 24 ore, i disagi sono molteplici. Allora, sì, questo sciopero di 24 ore indetto al personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 9 di questa sera e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio, no? Le fasce di garanzia. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due, dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione. Possono essere anche consultate le tabelle per i treni garantiti a medio e lunga percorrenza, sia per Trenitalia che per Italo. Quindi se vi dovete spostare, insomma, telefonatina esplorativa, insomma, ammesso e concesso che qualcuno vi risponda al telefono. Quando sono in sciopero, insomma, va bene. C'è un po' di confusione. Che confusione sarà, perché ti amo. Parliamo subito del Boulain nero? No, ne parliamo dopo. Adesso devo mandarvi la

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

Franco Bastelli con Terra Mia su Radio Sorriso a 20 minuti alle 8 del mattino. Allora, domani inizierà l'esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 sarà la prima delle 5 giornate da bollino nero, quindi traffico critico, no, della stagione estiva. Sono previsti 182.000 transiti in 24 ore con possibili rallentamenti e code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, in prossimità degli svincoli delle varie località balneari, no? Sia al mattino che al pomeriggio, e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert a partire dal primo pomeriggio in direzione Venezia, sempre in prossimità dei caselli del mare. Al mattino e al pomeriggio e sulla A34 Villesse-Gorizia in uscita alla barriera di Villesse in direzione Gorizia nel pomeriggio. Allora, la società concessionaria ha adottato delle strategie di mitigazione per evitare lunghe code all'uscita della barriera, tra queste il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale per velocizzare i pagamenti, l'estensione a tutte le piste dei pagamenti contactless, l'ottimizzazione delle modalità di pagamento telepass manuale e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la polizia stradale con deviazione in mezzo. Insomma, c'è una squadra di 300 persone per far sì che nei vari caselli, insomma, il traffico sia fluido, non ci siano rallentamenti, è vero, no, non ci sia da aspettare ore, perché è capitato in passato, insomma, ore sotto il sole, è vero. Poi la gente si innervosisce, si incacchia. Noi ci eravamo già attivati, ho detto andiamo a fare qualche DJ set, no, con la nostra musica nei vari caselli per la gente che lì si ritrova avvelenata, ma non succederà.

0: Volteggiando in compagnia di Davide Salvi e Brigitte, è arrivato il momento dell'argomento del giorno ed è arrivata anche Antonellina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. La lanciamo?
1: Lanciamo.
0: Andiamo.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Oggi abbiamo un argomento proprio da venerdì, secondo me.
1: Sì, sì, è vero.
0: Ci fa un po' sognare, ci fa fare dei progetti che potrebbero non realizzarsi mai, ma arriviamo anche.
1: Mai dire mai.
0: Mai vi dire mai, arriviamo con l'augurio che si realizzino,
1: certo,
0: un po' per
1: soprattutto,
0: tutti.
1: Soprattutto.
0: Mamma mia, cosa è successo?
1: Perché è successo che un signore è andato a fare la spesa e si è trovato 20 miliardi di euro sul conto.
0: Quindi solo? Che poverino!
1: Trasformiamoli in lire per gli zeri, praticamente.
0: Sì, no, infatti.
1: L'incredibile storia arriva dalla Turchia.
0: Andiamo tutti in Turchia!
1: Ma va bene anche in Italia! Un 32enne si è trovato la carta bloccata mentre stava per pagare alla cassa del supermercato.
0: Accidenti, che gli dice: oddio, ho finito i soldi.
1: Ho finito i soldi. Invece, guardando poi sul cellulare, ha scoperto che è stata bloccata perché gli era arrivata questa ingente somma e la banca voleva delle spiegazioni.
0: Beh, chiaramente dice: ma scusa, ma tutti questi soldi si sa da dove sono arrivati alla fine?
1: Non ho approfondito più di tanto la notizia perché mi veniva da piangere, beato lui.
0: Beh, probabilmente era un errore, no? Di qualche fondo. Che ha fatto degli investimenti, ha scritto, hanno digitato una cifra sbagliata.
1: Sicuramente hanno digitato una cifra sbagliata, però noi siamo a chiedervi, se dovesse capitare anche a voi, magari ovviamente con una somma minore, che cosa acquistereste subito, immediatamente? Li dareste al familiare che ne ha bisogno? Li condividereste appunto con amici, parenti e affini fino al sesto grado?
0: A posto che non ve li blocchino, ovviamente.
1: Certo, certo.
0: Tu cosa faresti?
1: Beh, innanzitutto porterei tutti in vacanza.
0: Ah, che bello!
1: Una settimana in pieno relax, all inclusive.
0: Wow!
1: Per, non per i familiari, marito a parte, perché ovviamente, però per gli amici.
0: Che bello! Che bella cosa.
1: Quindi Radio Sorriso si trasferisce una settimana in ferie.
0: Lasciamo qua il primo che passa.
1: Sì.
0: Tutta la giornata di trasmissione.
1: Sì, il primo poveretto Giovanni poi. E poi sicuramente della beneficenza.
0: Vabbè, quella senz'altro.
1: Ci sono degli istituti che segue, che quindi.
0: Io sono dell'idea che quando si hanno tanti soldi dovrebbe essere quasi obbligatorio. Cioè, la beneficenza la fai di cuore, naturalmente.
1: Certo.
0: Però io sono sempre stata dell'idea che chi ha anche magari degli gli stipendi molto molto alti dovrebbe avere l'obbligo di assumere almeno una persona.
1: Sono
0: per
1: d'accordo.
0: Dare lavoro a qualcun altro.
1: Sono,
0: no? per condividere.
1: Tu invece cosa faresti?
0: Beh, io se sono al supermercato intanto pago la spesa invece di fuggire in preda alla gioia, però sì, più o meno come te, alla fine sicuramente darei qualcosa a qualcun altro, apparterei una somma per togliermi degli sfizi.
1: Certo.
0: Perché, e poi in realtà vorrei proprio anch'io fare una bella vacanza, una bella mega festa con tutti gli amici.
1: Io ho pensato gli sfizi miei e tuoi, praticamente case intere di vinili, pieni,
0: sì,
1: di vinili.
0: Esatto.
1: Sì. Ci siamo,
0: no,
1: già capiti.
0: Vinili, libri, ma anche tante belle
1: sì.
0: vacanze, perché ci sono delle vacanze che mi piacerebbe moltissimo fare e che non faccio perché sono molto costose.
1: Lo so.
0: Vedi l'Antartide, vedi l'isola di Pasqua, vedi l'Australia.
1: A Reykjavik.
0: Anche, beh, quella è già più abbordabile.
1: Sì, però in un determinato periodo dell'anno non è abbordabile.
0: No, immagino, se vuoi andare a vedere certe lucette.
1: Però sai, sì, anche il discorso, tutte le capitali europee,
0: anche
1: tutte,
0: certo,
1: le città storiche del bacino del Mediterraneo, cioè proprio vivere e assaporare la storia, magari quei 3 giorni,
0: certo,
1: di full immersion. Che
0: vabbè.
1: Bene.
0: Poi se la somma è molto ingente, io avrei anche un altro sfizio,
1: cioè
0: comprarmi la radio.
1: Ecco, qua è calato il silenzio, come avete potuto sentire.
0: Ecco, mettiamo un po' di. No, scherzavo, editore, scherzavo.
1: Non si sa mai.
0: Però
1: magari all'ascolto
0: magari
1: adesso arriva qua. Ah, volevi la. Questa è la proposta.
0: Ops, no, vabbè. Allora, io ho scelto anche una canzone a tema,
1: a
0: visto
1: tema.
0: Che parliamo.
1: Esattamente, però ricordiamo, fateci sapere che cosa fareste voi tramite messaggino al 345-4845-663
0: o una bella telefonatina allo 0423-736-680. E adesso c'è Domenico Cerri.
1: Adesso andiamo con Domenico Cerri, è una canzone perfetta.
0: Perfetta, perché si intitola?
1: Soldi.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: In periferia fa molto caldo,

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Calcio entro il fine settimana, massimo martedì la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro
8: solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

ragazzi, con Al Rangone rientriamo nello studio di Radio Sorriso, riprendiamo le redini della nostra conversazione. Ho fatto un'altra rima, anche oggi è una giornata di quelle. Allora, la domanda di oggi è: qual è la prima cosa che vorreste acquistare se vi ritrovaste un sacco di soldi, per sbaglio o per fortuna, sul conto in banca? Perché è successo appunto in Turchia che questo signore, andando a fare la spesa, si fosse ritrovato la carta di credito bloccata e dici: mamma mia, ho finito i soldi. E invece no, e si era ritrovato una cifra spropositata, arrivata per errore ovviamente, e la banca aveva bloccato tutto in attesa di spiegazioni. Certo, se voi ve lo ritrovaste non bloccate, magari avreste qualche sfizio da togliervi, qualche necessità impellente a cui far fronte. Insomma, ogni persona la gestisce a modo suo. Raccontatelo a Radio Sorriso mentre io faccio un po' di saluti. Giovanna Trieste, buon caffè a te, buon caffè, buona giornata a tutti. Anche a Luigina di Morgano, ciao al nonno Lele a Campalto, che augura a tutti un sereno venerdì. Ciao nonno Lele, un bacione a te, un bacione a Renata di Udine. Renata, ciao cara, per te arriva il tango con l'orchestra Bagutti e il Grinta.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Stile proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Stile siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, comincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo, questo, allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

La voce di Franco Bastelli con Bugiardo Amore ci riporta nello studio di Radio Sorriso e salutiamo Elisa che per la prima volta ci manda un messaggio al 345 48 45 663. Buongiorno, sono Elisa di Lonca, Ionca, beh, da qualche parte stai. Per favore mi fate ascoltare la canzone Bugiardo Amore di Bastelli, grazie, è la prima volta che chiamo. Beh, no, non hai chiamato, hai scritto comunque per la prima volta. Elisa, un abbraccione, un bacione e continua a rimanere con noi, soprattutto tante belle cose, stavo per dire, come zia Enrichetta. Salutiamo Loris a Mestrino, buon venerdì con una bella coccinella fortunata. Un salutone, lo mandiamo anche a Beppe di Carré e salutiamo anche Silvana di Castellucchio che ci ha chiesto un altro bel tango, eh? Adesso partono Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini con Fuego.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 €. Lidl, vale davvero.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sorriso!
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Marianna Lanteri, bugiarda, alle 9.40 qui su Radio Sorriso, riprendiamo le fila del nostro argomento di oggi. Saluto Paolo di Maniago che mi scrive: buongiorno, io la domanda era giustamente cosa fareste come prima cosa se vi ritrovaste una somma di denaro abbastanza corposa improvvisamente sul conto in banca, nel conto in banca. Lui dice: io andrei a fare un prelevamento e sparirei per qualche anno in un bello chalet di montagna. Beh, effettivamente molto intelligente fare il prelievo, perché così non sei tracciabile, te ne stai proprio in isolamento, bello, in eremitaggio. Se riuscite, mi dice, potete mandare in onda il brano di Lisoni intitolato Mescalero? Certo che sì, caro Paolo, grazie del tuo messaggio. Andiamo avanti col tango oggi, vedo che è molto in voga, scatenatevi.

E il buon compleanno da parte di Mary ed Elisa arriva a Valerio in provincia di Varese da parte del suo amico Antonio e da parte anche di tutti noi di Radio Sorriso, naturalmente. Tanti auguri Valerio, buona giornata, passa una bellissima giornata ricca di bella musica, naturalmente. Sorrisini, vi ricordo i numeri per andare a raccontarmi che cosa fareste con un sacco di soldi. Qual è la prima cosa che fareste? Proprio a istinto. 0423 7366 80 o 7366 81 sono i numeri di rete fissa per telefonare e parlare direttamente con la sottoscritta. Se invece preferite mandare un messaggino su WhatsApp, il numero è 345 48 45 663. Come sempre sono i benvenuti anche i messaggi vocali, che così li facciamo sentire alla radio. Intanto andiamo avanti con la bella musica di Radio Sorriso. Salutiamo Virginia Vicenza che ci ha richiesto questo terzinato che va in onda adesso. Da Federica Cocco arriva Cielo.

0: Voletto per il nonno che purtroppo in questo momento si trova in ospedale, ma noi gli auguriamo di tornare prestissimo e di rimettersi quanto prima. Un bacione Martina, una buona mattinata e un saluto a tutti coloro che magari si sono appena messi all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi ci domandiamo che cosa fareste con un sacco di soldi. La prima cosa che vi verrebbe in mente di fare scoprendo una cifra spropositata nel vostro conto in banca. Allora io saluto anche Anna che mi dice: beh, io come te intanto pagherei la spesa e poi finalmente rifarei la casa. Ci sono dei lavoretti di manutenzione che vanno fatti e che finora ho procrastinato, ne approfitterei per fare tutto quanto e poi penserei anche ad amici, parenti, beneficenza, eccetera. Brava Anna, ti mando un bacione. Noi adesso facciamo la piccola pausa tra le 9:58, è ora di prendere un caffè, poi torniamo.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo?
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, ecco le notizie. Sono 176 nuovi medici di base che entrano a far parte del sistema territoriale di assistenza sanitaria in Veneto. Hanno conseguito il diploma dopo il percorso triennale cominciato a maggio 2023. Tutti hanno l'obbligo di esercitare la professione in Veneto per almeno 3 anni.
6: Oltre 2.300 metri cubi di rifiuti speciali, in parte pericolosi, accumulati e abbandonati senza alcuna autorizzazione. E la discarica abusiva individuata e posta sotto sequestro a Casier nel corso di un'operazione congiunta condotta dai carabinieri forestali e dalla polizia locale. Al termine degli accertamenti, 2 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discariche abusiva.
5: I treni non circoleranno tra Vicenza e Verona fra il 2 e il 16 agosto per consentire i lavori per l'alta velocità. Nello stesso periodo il fermo coinvolgerà anche la linea tra Vicenza e Schio, ma in questo caso per rinnovare i binari nella stazione di Thiene. Per i treni regionali ci saranno i bus sostitutivi che vengono più che raddoppiati.
6: Archiviate le 12 serate del Marghera Estate, Piazza Mercato è pronta a ospitare il tradizionale appuntamento con il cinema sotto le stelle. Da sabato 25 luglio e fino al 2 settembre, la rassegna promossa dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Move e Vela proporrà una selezione di 34 film italiani e internazionali.
5: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.
1: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: È il momento di Farfalle su due ruote.
12: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Ed era Elena Cammarone con Sei tutto. Sorrisini belli. Allora, un altro intervento sull'argomento del giorno arriva da Regis. Buongiorno Sorrisini, io se ricevessi un buono o assegno di tanti soldi li dirotterei subito per restaurare il maso in campagna in cui vivo e che ho dovuto mettere attualmente in vendita anche per l'impossibilità di avere il denaro utile per la sua bonifica. Saluti e buon lavoro signora Carlotta. Grazie Regis. Beh, effettivamente questo genere di operazioni, cioè la bonifica, il restauro di un immobile, sono veramente dispendiose e non è semplice starci dietro, anche perché normalmente a fronte di un preventivo si sa che si verrà magari a spendere qualcosina in più. Quindi caro Regis, ti faccio un grande in bocca al lupo, ti mando un bacione. Continuate a raccontarmi invece voi cosa fareste con un sacco di soldi come prima cosa. E intanto adesso abbiamo un altro compleanno. Un altro compleanno è quello di Sandra di Ostiglia. Tanti auguri Sandra, dopo Valerio che ci ha anche telefonato per ringraziare Antonio e tutti noi, un bacione a Sandra che voleva festeggiare in allegria. Allora andiamo col Fox, Gigi Chiappini e l'Orchestra del Cuore con Tacchi a Spillo.

0: E Radio Sorriso in questa bella giornata ci viene a trovare Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buona giornata a tutti voi. Sì, io sono qui quando sentite la mia voce perché vi parlo di un qualcosa che io sono convinta tutti noi prima o poi ci siamo sentiti dire. Quando abbiamo tutti questi dolori articolari, andiamo dal medico, ci fa fare la radiografia e poi ci dicono: guarda, hai l'artrosi. Che cos'è l'artrosi? Non è altro che quel processo degenerativo cronico che colpisce le nostre cartilagini. Cartilagini che sono il tessuto che riveste le nostre articolazioni, quello che quando noi siamo giovani è bello gonfio, bello cicciotto di collagene, e ahimè quando arriviamo alla soglia degli anta comincia a sgonfiarsi perché il nostro corpo non rigenera più le fibre di collagene. Ecco che le nostre cartilagini si assottigliano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Parliamo di collo, delle spalle, parliamo delle ginocchia, parliamo delle anche, insomma, tutte le nostre articolazioni. Ma la natura, la scienza ci dà una mano attraverso un integratore speciale che è il nostro ACE UC2, prenotabile adesso allo 030 68 40 408. Cosa contiene? Contiene collagene nativo non denaturato di tipo 2, frassino e boswellia che aiutano i nostri dolori, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per le nostre ossa. Un'offerta specialissima per voi stamattina chiamandolo 030 68 40 408. Un mese di trattamento 35 euro, due mesi di trattamento 60 euro, tre mesi di trattamento 79 euro, ma se chiamate adesso, siete curiosi e volete sapere quanto costano 4 mesi di trattamento, per voi un'offerta speciale. In più, trasporto in omaggio e il nostro Arnia, integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, in omaggio per voi. Chiamate subito, chiamate adesso.
0: Grazie, ciao Miriam. Allora ricordiamo,
1: ciao,
0: ancora il numero 030 68 40 408. Possono chiamarti a tutte le ore, Miriam?
1: Possono chiamarmi a tutte le ore, anche semplicemente per avere delle informazioni, perché è importante, importantissimo capire che cosa andiamo ad acquistare. Questo per me è importantissimo.
0: Grazie, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: 030 68 40 408.

Salutiamo Giovanni Di Mestre con Madonna Campagnola, Mister Domenico su Radio Sorriso, e poi vado a salutare anche Renzo di Caerano che mi dice: guarda che i soldi portano pensieri, a me sta bene così come sono. Quindi vuol dire che Renzo, se si ritrovasse una forte somma nel conto, probabilmente li regalerebbe subito a qualcun altro per non avere tutti questi pensieri. E hai anche ragione, caro Renzo, per te arriva adesso Titti Bianchi con Opera.

Le mondine con cimitero di rose per salutare l'amica Rosetta. Ciao Rosetta, un abbraccio, una buona mattinata alle 10.29 e noi facciamo una piccola pausa prima di tornare con l'ultimo segmento di trasmissione insieme, ma non prima di aver ascoltato una bella novità dalla voce di Daniela Cavanna, stesso posto, stesse sagre.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Ed erano Matteo Bensi, Veronica Cuneo e Marco Zeta che incrociavano le loro voci in A Mezzanotte in Punto. C'è la richiesta l'amica Letizia di Cerea. Ciao Letizia, un abbraccio a te, saluto anche Rita di Maniago che mi manda il buon venerdì e saluto anche Paola che mi scrive: carissima, se io prendessi una somma aiuterei i miei familiari, d'altronde nel mio piccolo ho sempre fatto così. Buona giornata. Vedi, quindi potenzi quello che fai già. Giustamente, quando arriva per sbaglio o per fortuna una grossa somma nel nostro conto in banca, non dobbiamo lasciarci prendere dalla follia. È necessario mantenere un minimo di lucidità, perché quando si hanno tutti sti soldi è un attimo fare delle cavolate, vanno usati intelligentemente. Non tutti lo sanno fare, soprattutto quelli che ce li hanno veramente. Un valzerino adesso per voi con Tiziano Tonelli, bontà.

0: Sera di Gini con Vita Mia, sempre qui, Farfalle su due ruote con Iris e Giovannino, e si continua a parlare di somme di denaro che per l'appunto potrebbero arrivare in maniera improvvisa. Quindi se vi arrivaste una grossa somma di denaro sul conto, cosa fareste? Ognuno, magari c'è qualcuno che vuole andare in vacanza, no?
1: Eh sì, è vero, magari qualcuno che non ha mai fatto le vacanze, qualcuno vorrebbe sistemare i figli. Beh, poi partendo dal presupposto che la beneficenza credo che la faremo,
0: sì,
1: quasi tutti,
0: sì,
1: aiutare
0: inteso.
1: Magari le persone che ma magari c'è qualcuno che dice ma io non voglio aiutare nessuno, me li tengo tutti, sai, tu mai
0: penso che magari è un pensiero personale, non vedrebbe mai fuori.
1: Io so che se vincessi una grossa somma di denaro una parte sarebbe destinata agli amici che ne hanno bisogno. Beh, eccetera, certo, eccetera, però non è scontato,
0: dice, no, sono i miei e me li voglio godere io e basta. Dipende un po' dal carattere.
1: Forse
0: dal pensiero.
1: È per quello che non li vinciamo, perché saremo troppo altruisti.
0: Ah, ok. Vabbè, forse allora iniziamo a dirlo anche noi.
1: Non regalo niente a nessuno.
0: A parte me, però a me sì. Io sono stata.
1: Ma noi siamo già d'accordo.
0: Noi abbiamo un accordo proprio, cioè.
1: Se dovesse succedere.
0: Vabbè, per il momento
1: non succede, ma se succede
0: va bene
1: dai, continuiamo con salutiamo l'amico Savio dal Brasile.
0: Ciao Savio, buon dia, come stai? Che temperatura ci sarà adesso in Brasile?
1: Chi lo sa, chiediamoglielo.
0: Dai, Savio, ci dici quante amici del Brasile, perché so che c'è Savio, sì, ci sono diversi amici, ci dite che ore sono, che temperatura è, raccontateci un po', dai, che siamo curiosi.
1: Anzi, potrebbero dircelo tutti gli amici che sono all'estero.
0: Dai, amici dell'estero, che so che ci siete, siete
1: ci
0: lì,
1: sono
0: che
1: gli amici del Belgio, della Francia, vedi, degli Stati Uniti.
0: Sì, ci raccontate, ci dite un po' che temperature ci sono in giro per l'Europa e non.
1: 345-4845-663, questo è il nostro numero di WhatsApp, Telegram oppure gli SMS.
0: Se poi proprio volete telefonarci, 0423-736680 o 736681. Si continua con la musica?
1: Stefano Frigerio con Se almeno avessi te.

0: Sorriso. Ma allora, Emma,
1: Emma, quindi... grazie Emma.
0: Emma, perché... sono tutti amici di Radio Sorriso adesso, perché io ho cercato di tenere le pastine, perché così quando arriva anche il signor Claudio Prospero,
2: sì,
0: ha una pastina.
2: Signor Claudio, venga, cioè arrivi ora, perché sì, mi sa che pomeriggio non ne rimangono.
0: Claudio, cerca di
2: arrivare per l'una,
0: perché altrimenti qui è un problema.
2: No, però spieghiamola bene questa cosa. Dobbiamo ringraziare l'amica Emma che ieri è venuta la serata,
0: sì,
2: e ci ha portato un cavallo di pastine, tra l'altro buonissime, grazie. E questa mattina noi le abbiamo tenute per mangiarle questa mattina. Le stiamo mangiando e quindi tutti arrivano nei dintorni degli studi di Radio Sorriso perché le vogliono una, ma noi le stiamo tenendo per i colleghi. Quindi grazie, sì, Emma, veramente per il tuo gesto che è stato ben accettato.
0: Bene, ben detto accetto. Questo, passiamo alla prossima ora.
2: Beh, magari.
0: Ci ritroviamo tra poco.
3: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: di Sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 12:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un 50enne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto, la Cina si dice contraria, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl vale davvero.
12: Iso.
0: È il momento di
12: ridiamoci su.

0: E torniamo, amo l'estate, Paolo Tarantino sempre qui su Radio Sorriso.
1: Allora salutiamo un po' di amici, salutiamo Matteo, salutiamo Matteo, non riusciamo a capire che canzone,
0: che brano vuoi,
1: che brano vuoi, perché non troviamo un brano con questo titolo, forse il titolo del brano è un altro. Salutiamo invece Giovanni di Mogliano.
0: Buongiorno amici Iris e Giovannino, è stato un piacere ieri sera conoscervi, siete bravissimi, mi sono divertito con Elisa da morire. Fatene di più di queste serate.
1: Eh beh, dovete dirlo ai vostri comitati, alle vostre proloco, alle sagre del paese.
0: Facciamo un attimo
1: eccetera.
0: Un appello, perché se è come quello dei pomodori va bene. Allora, voi andate, se conoscete i comitati, le proloco, gli enti organizzatori delle varie sagre, dei vari eventi, richiedete Radio Sorriso.
1: E poi soprattutto quando fate le serate così, oltre a ringraziare noi, caro Giovanni di Mogliano, dovreste ringraziare anche il comune di Jesolo,
0: certo.
1: L'ufficio eventi, cioè chi segue queste cose, perché giustamente loro non è che possono sapere che la gente quando viene alle nostre serate si diverte.
0: Anzi, fatelo proprio in questo
1: fatelo,
0: momento.
1: Fatelo, magari fatelo, mandate che ne so un'email, chiamate in comune,
0: ringraziate. Anche solo un ringraziamento, cioè, sì. Che chiamate.
1: Sì,
0: chiamate,
1: sì,
0: volevamo ringraziarvi per...
1: con chi dovete parlare per le feste che hanno fatto in piazza Torino,
0: che volevate ringraziare,
1: l'ufficio eventi, insomma avranno sicuramente un
0: chi se ne occupa, ecco
1: che se ne occupa. Comunque dice, se arrivassero 20 milioni cosa farei? Meglio di no, si sta bene poveri, a volte è bello anche sognare, come dice Giovannino è tutto gratuito. Vi chiedo cortesemente di mettermi una polca, un valzer di Tassinari, un abbraccio, ripeto sono stato davvero contento di avervi conosciuti, peccato per il temporale in agguato, perché altrimenti mi sarei fermato. Guarda Giovanni, è andata bene, devo dire la verità, perché ha fatto sì dei goccioloni, però poi non abbiamo preso né tempesta né temporale, abbiamo aiutato anche i ragazzi del service a smontare il tutto, e grazie a loro, perché insomma il problema è sempre la sicurezza, poi perché
0: sì, infatti,
1: non è che se piove, vabbè piove, però il problema è la sicurezza, cavi eccetera eccetera,
0: varie cose,
1: bravo,
0: che
1: bravissimo.
0: Bisogna stare molto attenti.
1: E poi il vento che avete visto, quindi beh, per fortuna però insomma fino alle 11:15 siamo riusciti a ballare, a divertirci, quindi
0: i gadget siamo riusciti
1: sì,
0: a darli.
1: Sì, sì, sì. Beh, il nostro direttore ha avuto l'intuizione di farli un po' prima, proprio perché aveva paura del tempo, probabilmente se lo sentiva.
0: E quindi giustamente siamo riusciti comunque a completare tutte le varie cosine.
1: Salve dal Brasile, invece ci scrive che a Santa Catarina, sud del Brasile, ci sono 10 gradi.
0: Hai capito.
1: Giovanino si trasferisce adesso.
0: Savio, ascolta, hai posto? Io vengo a fare la diretta da lì, la facciamo insieme io e Savio in Brasile. No, anche perché dovete sapere, raccontiamo questo piccolo, la Iris sì. È diventata freddolosissima,
1: mamma mia,
0: ha sempre freddo,
1: sì.
0: E quindi in questo momento ha spento l'aria condizionata,
1: no, c'è l'umidificatore che non fa male,
0: che non fa male ma non fa niente, quindi vabbè, dai, scherzo, logicamente scherzo, fa bene così. Grazie per la serata a Jesolo, Iris e Giovannino, siete stati meravigliosi, da parte di Umberto e Lucia da Tombolo, buona giornata, grazie a voi.
1: Grazie, grazie mille, gentilissimi. Andiamo con la musica?
0: Andiamo, arriva la polchissima, il maestro Fiorenzo Tassinari.

0: Matteo Tarantino con L'ultimo ballo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora, beh, tra poco Matteo ti accontentiamo, uno dei due brani che ci hai richiesto, cerchiamo di metterlo assolutamente. Chi salutiamo?
1: Salutiamo anche l'amica Carla, ciao Carla, Carla dalla provincia di Vicenza, che ci ha chiamato e ci ha detto che siamo simpaticissimi.
0: Grazie, grazie mille Carla.
1: No, ci ha anche chiesto se eravamo Tizia da Massimiliano, mi ha detto no, in realtà no, sembrava che dalla voce mi ha detto non eravate voi. No.
0: Non siamo noi oggi, abbiamo un orario un po' diverso dal solito.
1: Sentiamo i lavoratori. Salute. Passato il Suem, si sta alzando il Suem da Castelfranco Veneto.
0: Non l'ho visto, li salutiamo. Purtroppo vuol dire che se arrivo, qualcuno non sta troppo bene. Alba da Celle Ligure, la vogliamo salutare o no?
1: Alba, dopo, perché ci ha richiesto una canzone. Alba, sì, la possiamo salutare. Scusa, oggi, pensavo fosse. Ragazzi, siamo un po' così. Abbiamo dormito poco.
0: Devo essere sincero, siamo un po'. Non abbiamo più l'età. Io l'ho detto all'inizio puntata, io non ho più l'età per fare le serate, ragazzi.
1: Mamma mia, che sei più giovane di tutti quanti, di tutti e tre almeno.
0: Ricordiamo un appuntamento molto bello, e che grazie a Radio Sorriso, che vi porta negli eventi più belli della musica da ballo, accadrà proprio lunedì sera.
1: Certo, perché lunedì sera saremo in diretta qui su Radio Sorriso, non in TV, lo diciamo, solo su Radio Sorriso. Su Radio Sorriso, con l'orchestra di Francesca Mazzucato, grazie alle edizioni Abi Record.
0: E saremo in diretta da Pontoglio, provincia di Brescia.
1: Provincia di Brescia. Quindi, se avete piacere di venire a salutarci agli amici bresciani, veronesi, insomma, bergamaschi, chi ne ha più ne metta, noi siamo, sapete, a fare la diretta nella serata di lunedì con l'orchestra di Francesca Mazzucato. Troverete la postazione al lato del palco, quindi potete venire a salutarci tranquillamente.
0: Assolutamente. Noi invece continuiamo con la musica.
1: Continuiamo.
0: Arriva l'orchestra Silvagni con Massimo G.

0: Bergamini, ho difeso questo amore. Tra poco continuiamo ancora a parlare dell'argomento del giorno e non solo. Dove, Iris? Dove?
1: Dove?
0: Dove?
1: Dove cosa?
0: Adesso, dove Radio andremo? Sorriso, la radio più giovane che mai. A tra poco!
2: State ascoltando? Ridiamoci su!
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Ho saputo di lei Gianfranco Foscoli e prima ancora Riccardo Ambrogini con Cacciucco sulla radio più giovane che mai.
1: Radio Sorriso.
0: E oggi più fantasiosa che mai.
1: No, oggi abbiamo una fantasia.
0: Oggi abbiamo una fantasia, sì, di due criceti, sì, che stanno litigando per la ruota.
1: Ci guardiamo, io oggi ci guardiamo, sì, e non parliamo. Di solito parliamo un sacco. Però è così oggi.
0: Vabbè, dai, ma ci può stare, ci può stare. Ma
1: stavamo analizzando questa bella cosa che abbiamo detto di lunedì sera, lo ricordiamo, sì, su Radio Sorriso.
0: E
1: lo
0: solo su Radio Sorriso, la diretta con l'orchestra di Francesca Mazzucato.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Bagutti perché permettono questo.
0: Bene, quindi ragazzi, mi raccomando, a partire dalle 21:30 circa, poi compatibilmente dalle 21:30 diciamo, certo, in poi inizierà lo spettacolo con Francesca Mazzucato.
1: E lì saremo io e te.
0: Sì, ci saremo io e Giovannino, quindi se avete piacere di venire a salutarci, venite, l'unica venite. Cosa che vi chiediamo è di avvicinarvi voi, sì, a noi.
1: Perché magari non vi conosciamo, sì, ma voi che ci conoscete venite, no, a salutarci.
0: Soprattutto perché la diretta va seguita e quindi di conseguenza,
1: sì, noi non possiamo spostarci, però comunque ben volentieri se venite, è bello conoscere gli amici di Brescia e dintorni, assolutamente. Cosa dici? Continuiamo con un bel foxtrot? Anzi, adesso facciamo una cosa, facciamo, sì, ascoltare questo bel foxtrot dal titolo Ritmando Marco Tonelli e lo balliamo come, sì, fosse ieri a Jesolo, eh?
0: Va bene. Partiamo. E poi anche Anna Maria Allegretti con Ama, una bella cumbia.
1: Ok, allora via, pronta? 1, 2, 3, via.

0: Maria Allegretti con Ama, 12:51 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare l'amica Lidia che ci richiede il prossimo brano, in Superfisa con Battagliero.
1: E salutiamo anche l'amica Monica. Ciao,
0: certo,
1: Monica.
0: Ciao Monica, un abbraccio forte. forte e un saluto. E mi raccomando, ricordiamo anche quelli che sono i nostri numeri per interagire con noi: 345 48 45 663 oppure
1: 0423 73 6680 se ci volete chiamare, o 0423 73 6681.
0: E adesso arriva il Battagliero.

0: Tutti Orchestra Piva con Dairy e noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Negli Stosa Store Diretti Aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 13 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buon pomeriggio, ecco le notizie. L'economia del Veneto continua a correre leggermente più veloce del resto d'Italia, trainata soprattutto da turismo ed esportazioni. Il PIL e i consumi sono davanti a quelli della media nazionale. L'export è in forte ripresa, lievi segni di rallentamento per l'occhialeria.
13: Ha perso il berretto a casa di due anziani che aveva truffato, rubando nella loro casa denaro e oggetti preziosi, e i carabinieri del RIS di Parma lo hanno identificato effettuando l'analisi del DNA. È stato così denunciato per truffa aggravata un pregiudicato napoletano di 49 anni. Il fatto era accaduto a Vicenza il 5 maggio scorso.
12: Da anni rubavano energia elettrica, è successo a Quinto di Treviso, due gestori di un negozio sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza, i due dentro una scatola avevano posto un magnete artigianale di grosse dimensioni e lo utilizzavano per alterare il funzionamento del misuratore, abbattendo i consumi di circa il 97%.
13: Nuove risorse per rendere gli impianti sportivi del Veneto più sicuri. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che programma le risorse destinate all'impiantistica sportiva per il 2026 e definisce le modalità di accesso ai contributi regionali per la realizzazione, il completamento e la riqualificazione degli impianti sportivi presenti sul territorio, disponibili oltre 3 milioni e mezzo di euro.
12: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.
14: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
17: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
18: Sorriso.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Classe 1 con Antonio Summa e Flashback sulla radio più giovane che mai, le 13:08, ritorniamo in compagnia di Iris e Giovannino e continuiamo anche con i vostri saluti. Chi salutiamo?
2: Amica Virginia da Rossano Veneto, ciao Giovanni, un buon pomeriggio, per piacere mi fai ascoltare qualcosa di Mauro Levrini, ma certo, ben volentieri cara Virginia, e salutiamo nel frattempo anche l'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia che scrive buongiorno a chi si è appena svegliato come me. Buongiorno,
1: buongiorno
2: Fabrizio,
1: Fabrizio. Ben svegliato. Sei tornato anche tu dei nostri.
2: Dai.
1: No, noi ancora no, stiamo ancora dormendo in realtà. Cioè, ci siamo fisicamente, ma non ci siamo.
2: Però va bene.
1: Siamo un po' così.
2: Giornata anche a te, caro Fabrizio. Ricordiamo quello che è l'argomento del giorno.
1: Sì.
2: Se vi è rimasta una grossa cifra enorme sul conto improvvisamente, qual è la prima cosa che fareste? Ecco. Quindi non so, aiutereste un amico, li spendereste per voi, comprereste una casa o fareste solo beneficenza, anche se quella non va detta, però è quello che vi viene come risposta, la prima risposta è quella che conta.
1: Andiamo con Mauro Levrini, ancora un minuto di sole.
2: Certo.

0: Sabina Salvestrin con Su e Giù per la Val Camonica, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo a salutare invece chi ci richiede questa bella novità, Stefano Capitani, con anche la voce di Marina, il barista innamorato.
1: E poi ci ascolteremo Annalisa Simeoni e Corrado Castellari con Hotel Paradiso.
0: Se c'è qualche barista innamorato all'ascolto.
1: Io sono innamorata. Faccio anche la barista, giusto, quindi sono innamorata di mio marito.
0: È la nostra Iris.
1: Io sono innamorata.
0: Giusto, certo, certo.
1: E non so poi gli altri se sono innamorati, ma.
0: Non ci pensavo, ma effettivamente.
1: Siete innamorati, Sorrisini? Tu sei innamorato?
0: Io della vita.
1: Sì, del letto, secondo me è l'unico momento.
0: Del letto, sì, sarei innamoratissimo.
1: Dai, il barista innamorato, noi ci ritroviamo tra pochissimo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Annalisa Simeone e Corrado Castellari con Hotel Paradiso su Radio Sorriso, a ricordarvi che noi torneremo nelle vostre piazze preferite.
1: Certo, saremo a Cusignana di Giavera del Montello per un Ferragosto strepitoso, strabiliante e unico. E la Iris sta preparando degli effetti speciali, ma non ve lo posso dire.
0: Cosa stai dicendo? Vabbè, comunque ci saremo nella giornata di Ferragosto, il 15 di agosto. Che giorno è il 15 di agosto?
1: Sabato.
0: Ah, lo sai? Vedo che sei informato.
1: Eh certo, mi sono già informato perché io sarò a Cusignana e ci sarete anche voi. Mangeremo bene perché lì si mangia molto bene.
0: Lei si mangia molto molto bene a Cusignana. Tra l'altro ci sarà anche lo spettacolo pirotecnico, perché tu sai che a Cusignana nel giorno di Ferragosto, anche se non è l'ultimo giorno di sagra, si fa lo spettacolo pirotecnico.
1: Sì, infatti, lo so, ed è molto, e tanto è molto rinomato e molto bello.
0: Almeno credo che lo facciano anche quest'anno. Poi ah, salutiamo certo. Matteo, che magari
1: ciao
0: è
1: Matteo, informaci
0: Matteo, adesso chiedo
1: ciao,
0: a
1: facciamo ieri ai...
0: No, ma adesso sono in pausa, non posso chiedere a mio marito che perché il collega lavora all'interno della festa di Cusignana, quindi insomma sarà con noi anche lui nel giorno di Ferragosto. Va bene, andiamo ad ascoltarci Oma Lambertini?
1: Va bene, però vi aspettiamo, non prendete impegni che noi siamo lì.
0: La sera di Ferragosto, quindi con Radio Sorriso si balla.
1: Beh, un sacco.
0: Sì.
1: No,
0: e si balla tutti i generi.
1: E tutta la notte.
0: Sì, perché ieri sera è arrivato, mi ricordo, ieri sera è arrivato un ascoltatore, mi ha guardato e mi ha detto: ma lo mettete, dopo avevamo appena fatto i balli di gruppo, ma lo mettete un po' di liscio.
1: Stavi prendendo un po' di ossigeno.
0: E io l'ho guardato e gli ho detto: scusa, ma non c'eri prima? Perché mi è sembrato come se lui non avesse mai sentito il liscio.
1: Invece no,
0: nella serata. Invece noi mettiamo tantissimi generi, partiamo proprio con il liscio. Lui mi ha detto: no, ma sono arrivato tardi. Infatti, poi dopo le due brani che aveva programmato il nostro direttore, siamo ripartiti con il liscio. Poi è stato bellissimo vederli ballare la polca dopo 30 minuti di balli di gruppo.
1: Sì, è stato bellissimo anche perché era Iris, dovete saperlo, raccontiamo.
0: Sì, dai, raccontalo.
1: Mi ha fatto ballare la polca per tutto il tempo della polca, cioè, e tutto il tempo mi ha fatto saltare, cioè dopo i balli di gruppo, cioè,
0: no, a un certo punto tu ti sei rifiutato.
1: A un certo punto ho detto: io vado a cambiarmi la camicia.
0: E Alex mi ha guardato e ha detto: secondo me ti manda quel paese se lo fai saltare un altro po'.
1: No, nel senso che dopo, no, perché dobbiamo raccontarla, scusami, rubo un secondo. Ieri ringraziamo anche i ragazzi del Prestige, i ballerini che erano con noi, che ci facevano veramente delle belle coreografie. Però nei balli di gruppo, loro che le sanno fare, sono delle schegge.
0: Saltavano.
1: Vai, muoviti da una parte all'altra. A un certo punto ho detto: ragazzi, io me ne vado. Non ce la facevo mica più. Ah, ma dove la prendono questa energia, questi ragazzi? Complimenti.
0: È l'età.
1: L'ho detto già da ieri sera. Va bene, dai.
0: Oma Lambertini, ce l'ascoltiamo con Se stiamo insieme, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria anche con una canzone richiesta dall'amico Andrea, che ci richiede verso l'una e mezza, ci richiedeva la canzone di Rossella Ferrari, Casanova, Afrodite, altro grande successo che abbiamo ballato ieri sera.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
2: Sorriso!
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E abbiamo ascoltato anche la voce di Vito dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, Ciliegi in fiore. Prima di andare a contentare il nostro amico con Afrodite.
2: No, però ieri stavo pensando che è successa una cosa simpatica durante
1: cosa
2: la
1: è successo?
2: Serata. Una signora si avvicina al palco e ci dice: ma potete mettere e fare la canzone di Natale?
1: Ah sì.
2: E noi gli abbiamo detto: sì, in realtà è un po', cioè, è un po' una stagione anticipata, un po' sì, presto per fare le canzoni di Natale. E quindi da lì poi mi è venuto in mente che in realtà, in un certo senso, è vero che è presto e ancora Natale manca un po', ma noi di Radio Sorriso già siamo avanti.
1: Siamo avanti con il pre-Natale.
2: Sì, facciamo il pre-Natale ballando in Slovenia il 27, 28, 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, perché ricordiamo che poi per il pranzo sarete praticamente in sì, visita, giusto?
1: Bravissimo.
2: E poi due serate di musica da ballo col nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa e la tappa al casinò con poi l'accompagnatore dell'agenzia e le varie polizze sanitarie. Il tutto per
1: 449 euro, ma solo se prenotate entro il 31 agosto. Ma potete chiamare anche solo per informazioni.
2: Assolutamente sì, il numero è 0423 7367, lo ripeto, 0423 7367. E ricordiamo anche la direzione tecnica di questo viaggio.
1: Sì, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze.
2: E adesso arriva Afrodite.
1: Afrodite, Rossella Ferrari e Casanova.

0: il nostro direttore Alex con un caffè.
1: È un bel caffè, adesso me lo andrei a prendere.
0: Vai.
1: Vado.
0: No, ma io saluto invece chi deve ancora pranzare.
1: Gli amici sì. Giorgina e Marco, che stanno andando a mangiare in agriturismo in Istria.
0: Bravi. Buon viaggio. Penso che ormai saranno quasi anche arrivati, però. Buon pranzo, ragazzi, e speriamo di rivederci il 15 di agosto.
1: Assolutamente.
0: Perché lui. Se ti ricordi. Ah no, tu non c'eri.
1: Ma come non c'ero? È davvero.
0: Non so dove eri.
1: Ma no, che c'ero.
0: Lui è venuto a trovarci anche a.
1: Rosolina.
0: Aspetta, Rosolina Mare.
1: Non c'era Rosolina, infatti.
0: Quando sono stanca mi dimentico i nomi dei paesi.
1: Va bene, grazie
0: Marco, grazie Giorgina, un abbraccione forte, speriamo di vedervi proprio il 15, la giornata di Ferragosto, con il sorriso in piazza.
1: Ieri eri Violetta, il 15 d'agosto?
0: Non lo so, deciderò.
1: Vediamo
0: cosa mi va bene più che altro.
1: L'occasione.
0: Dipende cosa mi va bene, perché io ho un po' un problema in questo periodo.
1: Ma io comprerò qualcosa solo per l'occasione.
0: Oggi mi va un vestito, domani non lo so.
1: Vediamo, dai, intanto no stress, ieri, Simona 40.
0: Bisogna stare calmi nella vita, no stress, come dice Simona 40. Siamo tranquilli, tutti tranquilli, no stress.

0: Vittorio Borghesi su Radio Sorriso con Dondolo. E così abbiamo.
1: Salutiamo l'amico Antonio di Parma che ci sta ascoltando e ci ha richiesto questo bel brano.
0: E poi salutiamo anche Marzia.
1: Oh, ciao Marzia, è vero che ce l'ho io il mouse, per quello che non si muove.
0: Sì, no, giustamente.
1: Ciao Iris, ciao Giovi, ma se io domani pomeriggio facessi.
0: Non ci siamo.
1: No, ecco, domani.
0: No, domani pomeriggio non ci siamo né uno né l'altro.
1: Tra l'altro, in
0: realtà.
1: Non ci siamo,
0: no, per davvero. Pomeriggio.
1: Perché no, è vero, non ci siamo.
0: Domani pomeriggio
1: no,
0: tu non ci sei, no Marzia, mi spiace.
1: Domani no. A Parà saremo in via. Buona giornata.
0: Sì, buona giornata. Se vuoi passare, troverai, mi sembra, il direttore allora, Alex dalle 15 alle 17, ma devi chiedere a lui perché.
1: Sì, perché io purtroppo domani sì, non sono.
0: No, lui domani non c'è, io ci sono solo la mattina, quindi mi spiace Marzia, ma domani è una giornata che va così. Di solito siamo qui anche tutta la giornata, il pomeriggio a lavorare,
1: sì, però
0: domani.
1: Sì, domani.
0: No, domani
1: siamo,
0: no, perché dobbiamo riposare dalla giornata di ieri, siamo un po' stanchi.
1: Veramente,
0: in realtà.
1: Ci stiamo trascinando,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì. Andiamo con Daniele Cordani, la campesina, e vi lasciamo anche in compagnia del buon Claudio Prospero.
1: Claudio,
0: non siamo abituati ad annunciare Claudio.
1: È vero, ma di solito no, ma che bello.
0: Vuoi chiamarlo?
1: Aspetti, vediamo se viene. Faccia qualcosa. Cioè,
0: sì, lei, io vado avanti con la trasmissione, lei non si preoccupi, però molli un urlo veloce. Claudio, veloce!
2: Sì, veloce perché
0: comunque salutiamo anche l'amica Marzia, grazie mille. Adesso potrete chiamare, messaggiare al nostro.
3: Ma la signora è in diretta?
0: Sì, sono in diretta, Signor Claudio, non dica nulla di che siamo in diretta.
3: No, dicevo solo che ci sono 42 gradi.
1: È perché
3: ma...
1: ha freddo.
3: La signora
1: e quindi mi ha fatto partire il caldo. Tutte le due ore.
0: Ma non è vero.
1: No.
0: C'è l'aria condizionata accesa.
1: Sì, finestra.
3: Con l'aria condizionata, finestra aperta.
0: Per far passare un po' d'aria.
3: Va bene.
0: Per far cambiare l'aria ho aperto la finestra, perché altrimenti il signor Claudio poi la apre lui e invece così l'ho anticipato.
3: Va bene, grazie. Quanto siete buoni.
1: 140 gradi qua dentro.
0: Chiudi con la finestra perché altrimenti vi picchio tutti e due. Io me ne vado. Vi lascio in compagnia di Claudio e Giovannino lo butto fuori dalla finestra adesso.
1: C'è pure il riscaldamento,
3: posso? No!
0: Non c'è riscaldamento, raffreddamento, cosa dici? Riscaldamento.
1: La prendo un po' in giro.
0: Non li sopporto più,
3: Lei senza di noi sarebbe persa. Lei passerebbe le ore a dire cosa, dove sono, perché sono qua,
1: metti
3: mentre noi
1: canzone,
3: siamo il sale della sua vita. Questa è proprio uscita Giovanni. Noi
0: guarda che stamattina
3: è rimasta basita la signora.
0: Mi ha chiesto
3: siamo
0: se sono stressata.
3: No, poco.
1: poco.
3: Però ci siamo noi a tirarla. Vedi che sorride,
0: sì,
3: sempre.
0: Vedi
3: che
0: sono
1: ride.
0: Stressata, mi stressate
3: no.
0: voi.
3: No,
1: ecco. Vedi.
3: Ma almeno dà un significato alla vita, se no,
0: sì.
3: Se fosse così piatta, signora.
0: No, sì, infatti, c'è cioè una vita dove potrai dormire, mangiare,
1: dormire.
0: Oggi la parola d'ordine a Radio Sorriso è dormire.
1: Lei ha dormito, signora.
0: Anche per noi.
1: Qua stamattina, no?
3: Va bene.
0: A che ora si è svegliato, signora?
3: Ah, non importa, signora.
0: No, mi dica a che ora si è svegliato.
3: Ma 9:30, 10:15.
1: Cioè, come noi praticamente.
3: Come voi.
0: No, io alle 10 ero.
3: Va bene, dai.
1: Niente,
3: su questo argomento io mi astengo, signora.
0: Sì, guardi che è arrivato anche il direttore.
1: Sentivo confusione con la porta chiusa.
3: No, che non è vero.
1: Stavamo chiacchierando noi.
4: Che succede?
0: Ciao a tutti, sorrisini, ci licenziano. Un bacio.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 14:06.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Buon pomeriggio, prosegue a Rivini Lago in provincia di Treviso la 22esima edizione di Lago Film Festival, festival di cinema indipendente. Stasera arriva Viv Li, la giovane regista, nuova protagonista assoluta del cinema cinese. Il suo sarà uno spettacolo di stand-up comedy che mescola ironia, linguaggio digitale e osservazione del presente. Da oggi al 15 agosto Arcella Bella amplia la proposta sportiva perché è arrivato il boulder, una parete di arrampicata di 16 metri all'interno di Parco Milkovic, aperta ogni sera dalle 17:30 alle 23:30. Sarà accessibile agli appassionati ma anche a chi vuole provare per la prima volta. Programma completo e aggiornamenti sul festival su arcellabella.com. Il Festival Letteratura di Mantova celebra 30 anni e pubblica online il programma dell'edizione 2026 in programma dal 9 al 13 settembre. 5 giornate di incontri, percorsi e iniziative diffuse che porteranno in città protagonisti di letteratura, giornalismo, scienza, musica e pensiero contemporaneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sorriso.
12: È il momento di Oltre il Liscio.
13: Cari ragazzi, cari sorrisini, ci siete? Bene! E allora si parte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Benvenuti a Oltre Liscio. Oggi il nostro viaggio durerà sino alle 17 e allora che la musica ci accompagni piacevolmente. Bentrovati, buona compagnia, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente come sempre ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Abbassando un po' i gradi, la temperatura insomma sta tornando nella sua normalità. Se arrivasse la signora Carlotta dovrebbe mettersi il giubbino. Vabbè, partiamo ragazzi, dai, e allora fuoco alle polveri, vai Domenico Cerri, batti!

un'estate al mare, Cecilia Gayle. Bene, bene, bene, cari ragazzi, anzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene, a proposito di mare. Ritorniamo in Australia, c'eravamo ieri, ci ritorniamo anche oggi, tetinti. Per evitare di pagare più di $2,000 australiani, all'incirca 1,200 euro, per un viaggio in traghetto di 45 minuti, due giovani cosa hanno pensato? Hanno costruito una chiatta fatta in casa con un water esterno, un motore da 9 cavalli e, per non farsi mancare nulla, persino un barbecue. Per raggiungere l'isola dei canguri hanno impiegato circa 4 ore, ma hanno ingannato il tempo grigliando salsicce e costine e testato il water per lo scopo previsto. Video di questa bizzarra impresa, che risale a maggio dello scorso anno, è diventato virale in questi giorni dopo che i protagonisti hanno pubblicato appunto il video sui social. Nonostante l'assenza di una licenza nautica, i protagonisti di questo gesto goliardico sono riusciti a mantenere il mezzo a galla attraversando il Backstairs Passage non lontano da Adelaide per approdare alla baia di Kangaroo Island, l'isola dei canguri denominata Christmas Cove. Beh, c'è il video, è pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Il tratto di oceano che collega la penisola di Fleria alla penisola di Dardilly può essere pericoloso. I due protagonisti di questa impresa hanno dichiarato di aver atteso condizioni favorevoli prima di tentare la loro missione. Mare calmo, ebbrezza leggera, un'impresa però certamente

come sempre alle 16:10 circa, un minuto più, minuto meno, con la nostra Elisa Nadai. Lasceremo per qualche minuto il viaggio terreno per andare tra le stelle, tra gli astri, a scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Come sempre alle 16:10 il nostro appuntamento con le stelle. Arriva Sara, il sogno mediterraneo, balla, balla, amore.

sì, con il sogno mediterraneo, balla, balla, amore. Naturalmente nel viaggio musicale sempre voi graditissimi protagonisti attraverso le vostre canzoni, le vostre scelte musicali. 0423 73 66 80 e 81 ed è la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece l'utilizzo degli sms WhatsApp 345 48 45 663. La Begin insieme con Mirko ed Elisa, pregherei.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova? Del gusto è la prova.
19: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Francesca Mazzucato.

mazurka, la mazurka suprema, insieme con Antonio Don Antuoni. Bene, è 14:41, cari sorrisini. Ovviamente siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. E buon viaggio musicale insieme, nel quale naturalmente siete protagonisti con le vostre selezioni musicali. 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. Subito in quel di stasera, salutando Gianna. Con suona l'Ave Maria Gianni Dego, e salutiamo anche Gianni Dego. Buona compagnia, vai!

due, Doriano e Alice Band. Bene. Oh! Andiamo zona Marostica, qui a Crosare. Intanto Luca, che saluto, un abbraccione a te, Luca, che dedica al suo collega di lavoro Francesco la storica mazurka di periferia nella tradizione Casadei. Rimaniamo a Marostica, a Valle. Vado a salutare le gemelle Giuliana e Assunta, insieme con Armando e Antonio. Saluto anche Antonella e Maurizio, un caro salutone a voi, un abbraccione, insomma, braccia forti per il prossimo Gran Galà delle Orchestre il 29 di ottobre. Grazie a voi della vostra preziosissima collaborazione. Subito dopo Michael Diaz, tra gli artisti che saranno protagonisti il prossimo 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano de Grappa per l'edizione numero 18 della Gran Galà delle Orchestre. Michael Diaz, Controcorrente.

0: continua, prosegue sino a mercoledì prossimo 29 luglio a Sant'Andrea di Campodersego, Padova, la 52esima festa del vino. Un chiaro saluto a tutti gli amici del comitato della festa, dove Radio Sorriso è media partner. Questa sera, questo venerdì 24, serata dedicata alla famiglia, protagonista Lorenzo Rigo, DJ and drums, serata a favore dell'AIL. Tutte le sere degustazione vini, fornitissimo stand gastronomico, area bimbi con gonfiabili. Ricordo quindi, in corso di svolgimento sino a mercoledì prossimo 29 luglio, la 52esima festa del vino a Sant'Andrea di Campodarsego. Ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane
1: che mai.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della pasticceria, con la pasticceria San Michele e con il titolare Michele Giorgio Pulito.
4: È un'attività di famiglia. Dal 2018 ho iniziato poi a gestire i social. Grazie ai social siamo riusciti a farci conoscere e da lì poi siamo riusciti a strutturarci come un'azienda a tutti gli effetti. Quindi abbiamo ristrutturato la nostra attività, abbiamo aperto il nostro laboratorio di pasticceria artigianale, forniamo diversi bar e pasticcerie e abbiamo il nostro e-commerce per le spedizioni in tutta Italia.
3: Come riuscite a valorizzare quelli che sono i vostri prodotti?
4: Il nostro punto forte, secondo me, è lo storytelling che facciamo sui nostri prodotti. Cioè noi, essendo anche una realtà giovane, fatta di giovani, ho 27 anni, raccontiamo cosa c'è dietro ogni prodotto. Quindi secondo me questa cosa qui arriva molto al cliente finale, che riesce ad apprezzare sia il prodotto che tutto il lavoro che c'è dietro, che molto spesso non viene visto e quindi viene un po' svalutato, ancora per un po'.
2: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast. Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sorriso!
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con simpatica cumbia l'orchestra di Luca Roncalli.

ragazzi, bene. Buona continuazione di pomeriggio, oltre il Ligia Radio Sorriso, il nostro viaggio musicale quotidiano, oggi in compagnia sino alle 17. Che la musica sia con noi, ragazzi, pronti? C'è un tango in arrivo.

Ebbene sì, cari ragazzi, tutta la musica da ballo, assolutamente sì, ma sempre con il sorriso per essere e per restare più giovani che mai. Un valzer lento, piacevolmente con Annalisa Simeoni. Amante.

Antonio Ruaro. Bene, sorrisini, facciamo tappa in quella di Villa del Conte e Padova, andando a salutare Luisa. Ci aspetta per ascoltare Matteo Bensi, Ti sento nel vento.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
18: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

dal 27 al 29 novembre con Radio Sorriso, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota comprende, include un viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con

lo 0423 7367, 0423 7367. Con Radio Sorriso dal 27 al 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia. Con Alex in arrivo, la mazurka del fornaio.

Facciamo tappa in quella di Treviso. Adesso andando a salutare Bruna con Lella Blu, dimmi te chiero. Poi da Treviso a Belluno per salutare Carlo, ci aspetta subito dopo per ascoltare Guerriero Mauro Livrini.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
2: Sono le 16:03.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buon pomeriggio, ci sono le notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, direzione Napoli, coda tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano, questo per un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra Castegnato e Rovato per un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra il bivio a 24 tangenziale est di Roma e l'inizio complanare per traffico intenso. È tutto.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.

0: bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Si va tra le stelle, come sempre il venerdì a quest'ora, con colei che ha questo rapporto così speciale, così particolare con gli astri, la nostra Elisa Nadai, per scoprire i segni meno e più fortunelli allora di questo fine settimana. Bentornata, ciao Elisa, buon pomeriggio.
1: Eccomi qui Claudio in compagnia delle stelle, pronta a darvi tutte le previsioni per questo weekend. 6 segni out, 6 segni in, ormai sapete come funziona. Partiamo dalla 12ª posizione, Scorpione. Il caldo vi rende poco pazienti, prima di rispondere a tono bevete un bel bicchiere d'acqua fresca, le discussioni possono aspettare anche a settembre. 11º posto, Gemelli, avete 1000 idee, zero voglia di realizzarle. Questo weekend concedetevi il lusso del dolce far niente, non è un difetto in realtà, è un allenamento alle ferie che magari attendete. 10º posto, Acquario, qualche piccolo contrattempo cambia i programmi, niente drammi, mi raccomando, in fondo anche la fila in gelateria finisce prima o poi. 9º posto, Vergine, vorresti organizzare tutto al minuto, ma il weekend ha altri piani. Ogni tanto lasciate vincere l'improvvisazione, lasciatevi guidare dalla vita. 8º posto, Ariete, l'energia non manca, ma il termometro dice il contrario. Meglio una passeggiata al tramonto che una maratona sotto il sole di mezzogiorno. 7º posto, Capricorno, state meglio di quanto pensiate, ma siete un po' troppo severi con voi stessi. Regalatevi una bella granita e anche un bel sorriso, perché fanno miracoli. Siamo alla metà della nostra classifica, fra poco i segni in, quelli più fortunati.
0: Bene, grazie Elisa, tra poco tempo di un fox in blu, Atos.

0: si ritorna tra le stelle insieme con la nostra Elisa. Rieccoci Elisa.
1: Quando si parla di oroscopo io ci sono, e quindi ricapitoliamo le posizioni più basse della classifica: 12° posto Scorpione, 11° Gemelli, 10° Acquario, 9° Vergine, 8° Ariete, 7° Capricorno. Saliamo al 6° posto, troviamo il Cancro. Weekend sereno ideale per ritrovare amici o parenti, tra una chiacchiera e un buon caffè arriva anche qualche bella notizia. 5° posto Toro, la fortuna passa anche dalla tavola, un pranzo in compagnia vi rimette sicuramente di buon umore. 4ª posizione Bilancia, le stelle riportano equilibrio e leggerezza, è il momento giusto per concedersi una gita o anche una serata all'aperto. 3ª posizione Medaglia di bronzo per il Leone, con il sole dalla vostra parte brillate più del solito, siete il punto di riferimento della famiglia, anche quello che racconta le barzellette peggiori, ma sono piccoli dettagli. 2ª posizione Pesci, l'intuito vi guida nella direzione giusta, un incontro, una telefonata possono davvero rendere questo fine settimana speciale. E al 1° posto abbiamo il Sagittario, siete i protagonisti del weekend, fortuna, buon umore, tanta voglia di stare in compagnia, quindi approfittatene perché luglio vi saluta con un sorriso, magari anche con un buon gelato che non guasta mai. Siamo arrivati alla fine di questa classifica, che per annuncia, no? Un weekend più o meno stellare. Fate i bravi, mi raccomando, noi ci risentiamo puntuali la prossima settimana. Ciao!
0: Grazie a te, grazie Elisa. Bene. Ragazzi, complimenti per i nati del Sagittario, al 1° posto medaglia d'oro, dunque protagonisti, come diceva Elisa, di questo weekend. Scendendo sino al 12° appannaggio per questo fine settimana dello Scorpione, come sempre, nonostante tutto, che il sorriso non abbia

Manuela, Manuela Recchia, ciao Manu, ti sento. E proseguiamo il nostro viaggio musicale fatto up in quel di Udine, salutando Natalia con Romagna Mia, tradizione ovviamente, la grande tradizione casa dei...

E da Udine andiamo sull'altopiano, andiamo a Gaglio salutando Maria con protagonista Davide Montali, l'estate e dei romantici.

Bene, bene, bene. Allora andremo a chiudere tra poco con Oltre il Liscio, ma il nostro viaggio oggi è in versione extra large, e staremo insieme sino alle 17. Dunque già entreremo nel segmento dei colori della musica, che poi continuerà insieme con Antonella, che la quale vi accompagnerà sino alle 20 con anche un cocktail di sera. Bene, tappa in quella di San Zenone degli Zerini. Vado a salutare Giorgio, ciao, buona compagnia a te Giorgio. Gabriele dei Filadelfia con Pietro Galassi, L'amore succede.

0: giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
15: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Mirko il Amoreggiato, l'emozione non ha voce. Finale, finale insieme, cari ragazzi, facciamo tappa in quella di Salzano andando a salutare Lina con gli amici del gruppo Folk El Confin, l'eco della mia valle. E a tal proposito, già sin d'ora vi ricordo che lunedì prossimo, insieme con il mio fratellone Vittorio del Confin, vi aspetto se lo gradite. A gentile richiesta su Sorriso TV, il sorriso che conquista dalle 20:30. Lunedì prossimo, 27 luglio, dalle 20:30, Sorriso TV, a gentile richiesta. L'eco della mia valle.

Fox, tutto pizzicotti e baci, Stefania 100. Bene, sorrisini, prima di salutarci, a tempo di giaccia,

0: ragazzi. Per quanto mi riguarda siamo giunti al termine, e già come dicevo prima siamo già entrati nel segmento dei colori della musica, che continueranno adesso ad essere dipinti dalla nostra Antonella. Cara Antonella, ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Soresini, buon pomeriggio signor Claudio.
0: Ma come la sta signor Anto, come la sta?
1: Fresca lei?
0: Beh, fresca, come no?
1: C'è aria, c'è sì, aria c'è, fuori.
0: Sì, no. Ah, sì?
1: Si sta bene, sì.
0: Beh, dai. Poi dicono che da lunedì torni ad alzare le temperature.
1: Ne parliamo lunedì.
0: Ne parliamo un passo alla volta. Sì.
1: Intanto godiamoci questa.
0: Ma assolutamente sì. Bene, allora con Antonella sino alle 20 e dopo i colori della musica a chiudere con un bel cocktail musicale, vero?
1: Un venerdì sera di cocktail.
0: Bello, frizzante, allegro, spumeggiante. Le piace
1: certo.
0: Questa? Allegro.
1: Mi piace. Potrebbe essere. Bene. Parleremo col direttore.
0: Allora, ci salutiamo ragazzi con Francesco e Monica e Rodigini, un bel ballo dell'amore per salutarci, grazie per aver condiviso questo appuntamento radiofonico insieme. Soresini, buona serata, buon weekend a tutti voi, fare festa con testa, e mi raccomando, ci sentiamo lunedì!

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 17:02.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Sull'Italia, meteo avverso nelle prossime ore. Da domani le condizioni peggioreranno, prima al nord-ovest e poi al nord-est, quindi al centro, con rischio nubifragi e forti raffiche di vento. La perturbazione atlantica, la numero 7 del mese, porterà un fronte temporalesco più attivo del precedente, capace di generare ancora una volta fenomeni localmente forti con possibili grandinate. Sostegno all'artigianato, confronto per il Veneto, bando da 3 milioni di euro, credito alle imprese artigiane con 10 milioni di nuove garanzie regionali, ricambio generazionale, imprenditoria femminile, start-up e appunto nuovo bando regionale. Se ne è parlato al primo tavolo per l'artigianato, tutte le associazioni presenti hanno espresso apprezzamento. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sarà presentato in concorso anche The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, una coproduzione Italia-Belgio. Come riporta la Biennale, una storia d'amore in cui si perdono i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo. Gli interpreti sono Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. È tutto.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso!

Silvia dell'orchestra Matteo Tassi con Baci e Bugie apre le nostre tre ore insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 in questo venerdì 24 luglio. Ringraziamo il signor Claudio che ci ha accompagnato nella prima parte di questo pomeriggio e proseguiamo con tanta buona musica, le vostre dediche, le vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E iniziamo subito, anzi proseguiamo subito con della buona musica. Ci ascoltiamo Maurizio Medeo con La voce del silenzio, canzone che è stata richiesta da Sara Di Lucca. Buon pomeriggio a te Sara.

0: Maurizio Medeo con la voce del silenzio, e ora diamo la linea a un caro amico, lo ascoltiamo insieme, Raffaello.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fila a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio, magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima! Ciao!
1: L'estate di Sorriso è tutta da ballare!

Michael Diaz con A volte basta una canzone. E su questa musica andiamo a salutare Giuseppe di Belluno, che voleva salutare tutti i sorrisini all'ascolto, tutti noi dello staff, e augurare a tutti un buon fine settimana, una buona serata e un buon fine settimana anche a te, caro Giuseppe. E invece adesso invece ci trasferiamo in quel di Mestrino, da Lucia, che vuole dedicare al marito una canzone di Marianna Lanteri, Io ti penso. Una buona serata a voi ragazzi, e ci ascoltiamo Marianna Lanteri con Io ti penso.

0: anche ascoltando I Colori della Musica.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
7: Oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Orchestra Voice, la voce era quella di Alida con Un mondo a colori. Apre la nostra ultima mezz'ora per quello che riguarda i colori della musica. Poi passeremo, proseguiremo con tanta buona musica con Cocktail di sera. Ma adesso abbiamo un compleanno da festeggiare. Infatti andiamo a fare gli auguri a Noemi da parte di Rita di Vallese, del fidanzato Federico, di Giuliano, Giuseppe e Remo e di tutti i parenti e gli amici. Tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, carissima Noemi, e andiamo ad ascoltarci la canzone che ci ha richiesto Rita, Un anno in più, Ornella Nicolini. Tanti cari auguri ancora.

Bar di mezzanotte, Gianni Dego qui sulle frequenze di Radio Sorriso, e sulle note di questa canzone andiamo a salutare Franco di Quinto Vicentino, che è detto che si sta prendendo un po' di freschi seduto fuori, nonché andiamo a salutare anche Carla di Bessica, che è in compagnia della nipote Adele. Ciao Adele, ciao Carla e ciao Franco, una buona serata a voi, ovviamente sulle frequenze della radio più giovane che mai. Andiamo invece in quella di Padova a salutare Cristian, che chiede una canzone di Igor Chimetto. Ci ascoltiamo insieme a lui, Una nuova luce. Una buona serata, Cristian.

La voce di Omar Codazzi con 20 anni, canzone che è stata richiesta da Claudio e Marta dalla provincia di Venezia. Ciao ragazzi, una buona serata anche a voi. E adesso proseguiamo, andiamo in altopiano, ci spostiamo un po' in alto, magari anche un po' più fresco, e andiamo a salutare Paolo di Asiago che chiede una canzone. Ci ascoltiamo, scelta per lui, Rita del Mare, La danza del sole. Una buona serata a te, caro Paolo.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da.
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington. Notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo. Si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Sorriso 0423 736 680.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
13: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Sorriso!
15: È il momento di cocktail di sera.
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: La voce di Lara Agostini apre il nostro cocktail di sera di questo venerdì con il brano Immagina, e proseguiamo perché stanno arrivando i messaggini al 345 48 45 663 per quanto riguarda appunto la richiesta delle canzoni, i sorrisi e i saluti. Andiamo a salutare infatti l'amica Sara di Jesolo, una buona serata anche a te cara Sara, e vado a salutare anche Aurelia di Udine che mi scrive un saluto, un bacio, un abbraccio, un sorriso. Buon weekend anche a te cara Aurelio, un buon fine settimana. Proseguiamo invece con la buona musica, andiamo ad accontentare l'amico Sergio di Spilimbergo che vuole salutare e dedicare a Raffaella di Monfalcone una canzone che abbiamo scelto di insieme di Alvio ed Elena, La prima cosa bella, la sentiamo già in sottofondo. Una buona serata Raffaella e una buona serata anche a te Sergio.

Il nostro direttore tutto per una ragione, Alex SoDJ, insieme a Elisa Del Mare alle 18:16 sulle frequenze della radio più giovane che mai. Proseguiamo con le vostre dediche e le vostre richieste 345 4845 663 per il messaggino oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata, numero che ha composto anche Stefania di Sandrigo che chiede una canzone, detto una canzone un po' particolare. Andiamo ad ascoltarci Diego Zamboni con Per sempre sì. Una buona serata, Stefania.

E abbiamo ascoltato questa polca dal titolo Simona dell'orchestra di Stefano Linari. E adesso andiamo a leggere un messaggino che è arrivato. Ciao Antonella, sono Teresa di Verona. Mi fai sentire Campanile di Michele Rodella? Una buona serata, ciao. Ciao Teresa, un abbraccio forte a te. E noi ci ascoltiamo Michele Rodella con Campanile.

0: Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con questo Sirtaki dal titolo Per un capriccio, canzone che è stata richiesta dall'amica Linda di Maniago. Una buona serata anche a te, cara Linda. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e torniamo subito dopo con tanta buona musica.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Sorriso.
18: Edizioni Mama Music presentano il

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Il brano del mese Edizioni Mama Music era la voce di Matteo Bensi con Un bacin d'amor.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Proseguiamo con la musica, le vostre richieste qui su Radio Sorriso 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-736-680 o 81 finale per le telefonate. Numero composto anche dall'amico Fausto di Udine, che voleva dedicare a Marina Stella, sempre di Udine, una canzone di Raul Casadei. Ascoltiamo insieme a loro Ciao Mare. Una buona serata a voi ragazzi.

L'orchestra di Massimo Andreotti con Fiaba d'Oriente. Proseguiamo e andiamo a salutare l'amico Franco di Lecce che chiede una canzone di Bagutti, Romantico Sognatore, la voce di Omar Codazzi. Una buona serata anche a te, caro Franco, e saluto tutta Lecce.

Tonia Todisco con Max con la canzone Ti amerò, canzone che è stata richiesta dall'amico Marco della provincia di Udine. Una buona serata anche a te, caro Marco. E adesso invece andiamo nel Trevigiano e andiamo ad accontentare Stefano, che ci chiede una canzone di Linda Biscaro. Ci ascoltiamo insieme a lui Magica Favola, la sentiamo già in sottofondo. Ciao Stefano, buon weekend sia a te che alla tua mamma.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736 680 di Radio Sorriso.
1: Sono le 19 e 0 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la Giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la Giunta, appare sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora il Medio Oriente, l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili, a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi a traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
4: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Taranta Mediterranea, l'orchestra di Francesca Mazzucato ha aperto la nostra terza ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 e io vado a ricordarvi che l'orchestra di Francesca Mazzucato sarà in diretta radio lunedì 27 luglio a partire dalle ore 21:30 con la tappa del tour estivo appunto di Francesca dalla città di Pontoglio in provincia di Brescia. Di conseguenza chi è in zona può raggiungere, troverà sicuramente Iris, Alex ad accogliervi e ci sarà la diretta radio e ascolteremo volentieri la nostra Francesca. Proseguiamo, andiamo a salutare Teresa dalla Costa Azzurra che mi manda un messaggino e scrive: buonasera Antonella, mi puoi far ascoltare Domenico Cerri con Festa? Bisù da Mentone, Costa Azzurra, e saluti a Sandra. Ciao Teresa, un abbraccio a te e ascoltiamo insieme a te Domenico Cerri con Festa. Una buona serata ancora.

Frank David con Non è colpa mia, 19:15 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso vado ad accontentare con un tango l'amica Sonia di Conegliano, che chiede Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini con questo tango dal titolo Fuego. Una buona serata, Sonia.

A Pamplona, Cristian Patarini, canzone che è stata richiesta da Elvio dalla provincia di Padova. Una buona serata, caro Elvio, anche a te. Adesso invece andiamo un po', saliamo un po' di quota. Buonasera a tutti, vorrei ascoltare la canzone Zitella. Grazie a Fabio da Folgaria. Fabio, ascoltiamo Gio Valeriani, tutta per te. Buona serata.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era Dillo alla Luna di Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso.
2: Radio Sorriso.
1: Ed entriamo nell'ultima mezz'ora con le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri saluti. Proseguiamo, andiamo a salutare Anna dalla provincia di Pordenone, che vuole salutare il marito Feliciano con la canzone di Dante Effetto Musica, una polca dal titolo Allegrissima.

La voce di Manolo dell'orchestra di Pietro Galassi con questa Notte d'estate, canzone che è stata richiesta dall'amica Mirella dalla provincia di Verona. Vado a salutare anche Sandra da Gemona del Friuli, una buona serata anche a te Sandra e a domani. Adesso invece andiamo in quella di Mira, da Desi e Alessandro che vorrebbero ascoltare la canzone di Daniele Cordani dal titolo Estate, quindi la voce di Pamela per questa baciata dell'orchestra di Daniele Cordani, tutta per voi ragazzi. Una buona serata Daisy, anche a te Alessandro.

Philadelphia. Tra le canzoni che abbiamo ascoltato ci focalizziamo su Figli delle Stelle, un brano di Alan Sorrenti del 1977. Divenne uno dei più grandi successi della musica italiana degli anni 70. La canzone parla dell'amore e del legame tra due persone, viste come parte di qualcosa di più grande. Le stelle, che rappresentano l'universo, la libertà e la connessione tra esseri umani. Il brano trasmette un messaggio di speranza, unione e armonia. Grande successo del 77 del mitico Alan Sorrenti. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo venerdì sera con Samba Patì, un celebre brano strumentale dei Santana pubblicato nell'album Abraxas nel 1970 e poi come singolo nel 73. Pur essendo un brano senza testo, trasmette emozioni profonde come nostalgia, amore e malinconia attraverso la chitarra di Carlos Santana. Il titolo significa Samba per te ed è una dedica musicale che invita all'ascolto e alla riflessione. E noi con questo bel messaggio vi salutiamo, vi rinnovo l'appuntamento a domani sera, perché come sempre ogni sabato dalle 21 alle 22 ascolterete la replica di lunedì e di questa sera, quindi un saluto anche agli amici del sabato sera che ci ascoltano sempre con affetto. Per quanto riguarda invece la diretta, torneremo insieme lunedì sera alle 20:30, sempre puntuali qui a Sorriso Grandi Firme. Vi saluto con Rossano e Anna Band e questa meravigliosa Samba Patì.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 21:07.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sorriso!
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: Ah, Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 23:01.

0: tutta da ballare. Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare!

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.